me ma go. Me see, me chini swabro. Aradi, me chini swabro. Nani agwe, me chini swabro. So what she rap ya? Hey, hey, aradi.